Ti scrivo perché mi servirà per sentirti qui, per non stare ad ascoltare questa casa che in silenzio sembra ferma ad aspettare.

Ti scrivo perché mi servirà per sentirti qui, per non stare ad ascoltare questa casa che in silenzio.